ma perché? Non si sa. Piace, piace da morire. Se a qualcuno piace Fred, beh, dite un po' che si fa. Sono le bambole che mi vogliono. Se a qualcuno piace Fred, beh, sono qua. Niente rose, tutte spine. Leggo i gialli dalla fine. Bevo whisky pure al cine. Se mi cercano, sono sventole. A qualcuno piace Fred, sì. Cosa c'è?

Belle curve mi compiaccio, sempre in quarta io me le faccio. Bevo tutto senza ghiaccio e le bambole mi capiscono. A qualcuno piace frezze? Cosa c'è? Non vi va? Sono scorbutico, ma simpatico. A qualcuno piace frezze? A qualcuno piace frezze? Se a qualcuno piace frezze, beh, sono qua, sono qua.